0: de infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare, oh, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi.

0: lasciatemi un po' ridere. Cos'ecco? Finitevi del ridere, c'è un piano. E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altre sono.
1: Non si può dare.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo alle vostre persone.

0: ma poco men che morti.
1: Feriti?
0: No.
1: Ammalati?
0: Neppure.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo, ordin regio li chiama.

son cattivo comico, va bene. Al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi staranno attendendo, or senza indugio raggiungerli conviene.

0: bisogno un regaletto attento, un zecchinetto per una cameriera è un gran scongiuro. Ma per essere sicuro si potria metterla in parte, a parte del segreto. Eccellente il progetto! La sua camera è questa. De Spinetta!
1: E botte!
0: Oh, oh. De Spina mia, di te...

0: sapere un poco la cagion di quel riso.
1: E cospettaggio, non mi pare che abbiam giusta ragione,
0: o mio caro padrone.
2: Quanto pagar volete a monte e la scommessa?
1: Pagate la metà.
2: Pagate solo 24 zecchini.
0: Poveri innocentini, venite qui, vi voglio porre il ditino in bocca.
1: Avete ancora il coraggio di fiatare?
0: Avanti sera ci parleremo.
2: Quando volete.
0: Intanto silenzio e ubbidienza fino a

0: guardate che pazzia! Se ne pigliano due, uno va via!
1: Brava! Questa è prudenza!
2: Bisogna impuntigliarla!
0: E lì...

0: che partiti sono e che li sentano e tentare si lascino queste due bestioline.
1: A me lasciate la briga di condur tutta la macchina.

correte al giardino, le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte!

0: anziché no.
1: Che vezzosi erano scendi!
2: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
1: Quei viali come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Son pronto, cara, ad ogni vostro accesso.
1: Troppa grazia!
3: Eccoci alla gran crisi!

0: parlandoti a quattro occhi, non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir, avrei piacere d'indorargli la pillola.
1: Stai

Fabia Tandi, a Fabia Tandi, a Tandi, a Tandi, a Tandi. E se gridano gli amici,

0: dici, a Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo. Un picciol calcolo,
1: non parlo per lodarmi se facciamo tra noi

pagar. O che facciamo qualche altra esperienza. Abbiate pazienza. Infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di far quel ch'io dirò. Venite.

0: ma cessa! Cessa di tormentarmi! Ed una via piuttosto studiam di castigarle sonoramente!
1: Io so qual è! Sposarle!
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Carone!

danza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate. Ah, purtroppo, pure troppo. Ebbene, pigliatele come le sono. Natura non potea far l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studieremo la maniera.